0: É, se a gente mexer aqui, fica barulhinho.
1: Ah, é, se
0: ah, não, mas é aqui o microfone.
2: Anna, ciao, sono Silvia. Volevo salutarti e ringraziarti tanto perché il tuo aiuto è proprio prezioso e il tuo passaggio si nota sempre. Grazie, ci sentiamo con calma, ciao.
3: Cos'è, il mio registratore?
4: Anche.
3: Uiii! Allora cosa diciamo di bello? Abbiamo la bicicletta, cosa te ne frega se piove? Noi abbiamo una bicicletta bellissima.
4: La grande. E la musica romagnola anche. Beh, mettiamo di qua. Però.
0: Pronto, gente, tudo bem aqui, primeiro dia do Brasil. Já tô com sabores familiares na boca.
5: Perché la tastiera dopo la funzione che più di distorsione, no? E lui mi ha detto, e dopo lo cambio con la cuica.
6: Você está curtindo agora o programa Brazucas do Rock? Todos os dias, das 12 às 13 horas, almoço clássico, aqui na sua Kula Web Rádio.